0: pronto. Mr. Myers, Mr. Myers. Dimmelo anonimo, è tutto molto facile.
1: 104.7.